0: santraforu da olur. Top rakipteyken evet, yani geriye gelir. Yani o baskı yapar. Top sendeyken o içerideki maçlarda yoğun tempoyla baskıyla zaten o bir ön direkt
1: bir arka direkt. Bir virgül koydu koca basın toplantısında izleyelim.
2: Trabzon deplasmanına nasıl çıkacak? Teşekkür ederim.
3: Non mi soffermerei sul fatto dei gol subiti perché se tutte le volte si deve parlare di quello negativo che è successo dentro la partita è normale che tante cose accadono, però mi voglio soffermare sul fatto che siamo venuti a vincere contro una squadra forte fuori casa dove ultimamente avevamo un po' non giocato come volevamo e hanno giocato tre giocatori che ultimamente hanno giocato meno, quindi abbiamo coinvolto altra gente e siamo riusciti ad aggiungere tre punti alla nostra classifica. Stiamo bene, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte fisicamente, che corre tanto, che pressa e la vittoria ci darà quell'energia che serve per andare ad affrontare un'altra squadra forte come il Trabzon e in questo momento aggiungiamo tre punti importantissimi alla classifica, abbiamo fatto una ottima prestazione e ci godiamo questo.
4: Her seferinde bu yenen goller hakkında ben şu anda konuşmak istemiyorum. Hep negatif hakkında konuşmak istemiyorum şu anda. Çünkü bunlar olabilir. Ama şunu konuşmak istiyorum. Bugün biz çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. Bildiğiniz üzere zaten son dönemlerde deplasmanlarda istediğimiz gibi oynayamıyorduk. Ve 3 tane de az süre alan oyuncuyla oynadık bugün. Ve onlar da bence çok iyi iş çıkarttı. 3 puan aldık. Ve fiziksel olarak çok güçlü, çok iyi baskı yapan bir takıma karşı bence bugün çok iyi bir maç çıkarttık onlara karşı ve burada kazandığımız özgüven de bizim çok işimize yarayacak. Çünkü pazartesi günü Trabzon gibi çok zor bir deplasmana gidiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden burada aldığımız 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok çok memnunum bugün.
5: Buyurun.
6: Bülent Uslu, yine rekorlar devam ediyor. Tebrik ediyorum. Beşiktaş 2017-18 sezonundan sonra ilk defa Avrupa Ligi'nin Avrupa'da gruplarda 2'de 2 ile başladı. Bu sezon 8'de 7 galibiyet söz konusu. Birinci sorum, Avrupa'da ilk 8'e girip son 16 takım arasında kalacağız ve hayal edebileceğimiz bir şeyler var mı? Beşiktaş taraftarı bir şeyler hayal etmeli mi? Kendisi hayal ediyor mu? İkinci sorum da şimdi son 4 Avrupa'da mücadele eden son 4 hocamızın galibiyet sayısında yakaladı hocamız. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. O bugün ikili mücadelelerde başarılı, müthiş bir oyun oynadı. 2 gol, 1 asist, 11'de 10 ikili mücadele kazandı. Acaba Oh'un bu performans karşısında Vlahovic'le aynı anda oynatabileceği bir sistem düşündürür mü hocaya? Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler.
3: Allora, intanto l'ho già detto prima della partita, nella conferenza pre-gara, il nostro obiettivo è superare questo girone, che sia l'ottavo posto, che sia il 24esimo, noi dobbiamo andare avanti e cercare di fare il possibile. Poi, se dovessimo essere bravi, saremo dentro le prime 8, se no dobbiamo cercare in tutti i modi di superare questo turno, perché abbiamo voluto con tutte le forze la qualificazione e dobbiamo cercare di dare il massimo, come stiamo facendo in queste partite dove stiamo facendo prestazioni, stiamo facendo gol, stiamo dando veramente tutto per cercare di andare avanti ed è questo che prometto alla gente. Il nostro obiettivo è andare avanti, che siano le prime 8 o le prime 24, per noi non cambia niente, ma non deve cambiare neanche questo per la gente. Poi per quanto riguarda quello che stiamo proponendo è un qualcosa che sta portando risultati. Sono felice per Q che oggi fa questi gol, perché è un ragazzo che spinge forte, che si allena bene ed è stato ripagato per la sua grande professionalità. Ho detto che quando inizieranno le partite ravvicinate c'è bisogno di tutti e oggi è stata la dimostrazione. Davanti a un pubblico fantastico che va rispettato, va onorato e credo che abbiamo fatto di tutto per regalare a loro questa vittoria e li ringrazio perché veramente ci hanno spinto a dare il massimo.